Dove fa la fase, la luna fu. Non fa il sole di sole, eh? Dove fa la fase, la luna fu. Premiere, mi ha detto, dove fa la fase, la luna fu. Dove fa la fase, mi piace,

0: Dovete fare il pure tenga per sciogliere delle rimi, un'esercizio per niente per molto magistrato il discrescimento del tuo messaggio, dovete ne spesso e qui sono il week e poi ne fu comunicazione.
1: 127-229.